0: più si chiama.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: Moi, questa.
1: Chico, io so dove levati vuoi.
0: Moi, questa.
1: Ma da sto granello è destico.
2: Cosa gagliavi se?
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

premiere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce da peppit cocktail.